Slušali smo tercet Beatrice Agnesei Orombella i finale opere Beatrice di Tenda Vincenza Bellinia. Nastupili su sopranistica Joan Sutherland, mezzosopranistica Josephine Visi, tenor Luciano Pavarotti, ambrosijanski operni